dell'album Chicago Siete. Este tema Call on Me del gruppo Chicago, one of the greatest hits from this great group Chicago.